Grazie mille, sei cati, 10 ore e 12 minuti. E poi di mangio aia ma tu lego perché ti ingarisa da qui il crimine di come, non mangio il crimine di tonga.

0: Ah, pronto, non ci come. Quella fa il linaggio.
1: Quella fa il linaggio. E hanno detto che si leva la NC, la leva la sua zini.
0: A gente tano.
1: A gente tano.